me sefo she every hear me o ma me da adidi bia a ehongro a eye fom fom jam eko ensu a eho edro ho o juju me kra o di me fa akwa tene so

Ewa wani mu yi. Ewa di yesrese. Ewa di chichi yain. Ewa di chichi yain. Ewa di chichi yain.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the man echo. Training stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Me mu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse bi